E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

cosa erba alla mia bocca. Balla con me non a chi tocca tocca. Con me puoi fare tutto quello che mi viene in mente, tanto me ne sei. Qualcuno sente, stasera sono tirata la corda di un violino. Io sento il tuo profumo. Io sento il tuo profumo. Ti sento qui.